mosetsana wa mabedi senkile le matlhoma hebi tlhopana la tsela mosetsana wa marata go le jwa dumela lefoko la motso gape le fare ke sa le ke go tlhomile leitlho le le ntshotshonono tlhatlha matsholana le di ya botlhabatsatsi matlhodipona matsaga go mosetsana wa

Ganga are soto kendego ane soto nawa. Aha kuyete damme atiri kahawa hakka kagos anahoi. Hakka ode kam hakka met ha soto ha. Ha di tango jira suete ji. Ha uk anyako trike ji. Ha uhi ji. Ha soto jira se ji. Soto ang maka te ukwana ki tengwa ana. Ana kana ukwana ki. Kwa. Soto takni kore te

ganga are soto pende go a soto nawa a kuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go se ana gwae ga tlo re tsama ga tlama ga soto ga ga ditango ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

kgosi marefaefeng fa nalo wa setšhabe selo wa se bone selo o tla o tlhakatlhakantsha tlhogo kutlwa e tlhakatlhakana tlhogo ba re se tlhakatlhakana tlhogo.